sempre cercato la mia libertà, in giro per le strade buie di città. Sto bene anche così, mi siedo senza fretta di andare via, e non mi manca sempre

Che cosa cerchi? Un inventore? Che sconfigga insidie, paure e gelosie. O forse